0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: piace questa musica?
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, ogni difetto l'apprezzavo.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.
4: Stai ascoltando?
5: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova News.
1: L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera al momento dell'approvazione del testo parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar, responsabili di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali riprende la Serie A. Tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, la Roma domenica a Como, la Lazio riceve il Monza, ed è tutto da Alessandro Cislin.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e 4 minuti.
4: E siamo arrivati a venerdì, lo sapete bene, buon inizio di giornata per chi ha aperto gli occhi da poco e inizia così la sua giornata insieme a noi di Radio Padova con Buongiorno Amici e con la voce di Biagio Antonacci.

0: Si soffre anche per amore, si soffre. Biagio Antonacci, Sognami, era 2007 all'uscita del disco che abbiamo ascoltato in questa nostra parte di mattinata, nella quale andiamo anche a salutare gli amici di Vicenza, meglio di Novetta Vicentina, che si preparano alla 39esima fiera autunnale dell'area berica. Tutto è pronto, i preparativi sono in atto, naturalmente poche ore, poi domenica 11 il clou della festa. Volevo salutare e raggiungere con un saluto e un pensiero Nicola e Silvia, che dal loro bar ci seguono tutte le mattine. Buona giornata, portate a loro un saluto se siete in zona, fermatevi, fanno dei cappuccini e delle brioche strepitose. Detto questo, naturalmente buoni preparativi non solo per la fiera autunnale di Novetta Vicentina, ma per le altre fiere paesane che naturalmente fioccano come funghi della stagione giusta anche qui a nord-est, visto che c'è voglia comunque, nonostante ci siano state anche molte feste paesane durante la stagione estiva, di riprendere le grandi mangiate in compagnia per condividere anche i frutti della stagione.
1: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono le

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: canzone che l'anno prossimo festeggerà il trentennale. Quanto amore sei, usciva infatti nel 1997. Indaghiamo sul vostro 1997. È successo qualcosa di bello da raccontare? Condividetelo con noi. Fatelo al 328 319 8000. Potrei cominciare io dicendovi che nel 97 nasceva mia figlia, quindi l'anno prossimo sono 30 anni esatti, e quindi insomma una bella cosa da registrare in mezzo a tante brutte notizie e a tante prime pagine che andremo comunque ad analizzare tra poco per capire quello che sta accadendo intorno a noi, con la solita preoccupazione della benzina, del diesel e via dicendo, anche se altre preoccupazioni insorgono con insomma quei venti di guerra che non si sono mai attenuati nelle ultime settimane, specialmente sul fronte russo e ucraino. Vedremo quali saranno gli sviluppi di questa giornata che si annuncia incerta dal punto di vista meteo. L'avete sentito anche dalla voce di Paolo Corazzon, anche se uno spiraglio di miglioramento è atteso per il fine settimana e noi siamo pronti ad accoglierlo.
1: Ritmo italiano.

0: Svegliarsi la mattina è esattamente quello che sta accadendo in questi minuti. Svegliarsi, accendere la radio, prepararsi il caffè, mangiare qualcosina e poi uscire di corsa per raggiungere il posto di lavoro. Radio Padova è con voi, lo sarà anche tra poco con le ultime informazioni dedicate proprio a chi è al volante ed è in viaggio in questo momento.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori, dalle 21 di questa sera fino alle ore 12 di domenica 11 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Brescia-Padova per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle ore 7 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Local News.
1: 7:30 minuti, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, investito dal furgone dell'amico di papà. Bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di agonia. Il dramma il 2 ottobre scorso a Saonara, dove il piccolo Nicolas, in compagnia del padre e del suo fratellino, era ospite di una famiglia di connazionali. Una manovra in cortile effettuata dal 50enne residente è stata fatale. Venezia, fuga pericolosa, scappa all'alto e si schianta contro il guardrail, è stato arrestato in seguito a Cavarzere ieri pomeriggio dopo aver violato l'ordine dei carabinieri di fermarsi per un controllo in strada. Un cittadino 25enne marocchino è finito contro la barriera, in auto trovata droga, il fermo è stato convalidato. Vicenza, prof accoltellato per strada, 34enne trevigiano condannato a 5 anni e 6 mesi. L'uomo, originario di Quinto Vicentino, è stato giudicato con il rito immediato. Il giovane, accusato di tentato omicidio, si è visto riconoscere un parziale vizio di mente che ha di fatto diminuito della metà la pena chiesta dal PM. Treviso, città bellissima e sicura. I residenti del centro andrò a parlare con loro. Il neoquestore della città ha presentato le sue linee guida. A proposito delle baby gang, inutile scaricare il problema solo sulle famiglie. Zona rossa e sicurezza, invece, bisogna studiare i dati per trovare soluzioni e strategie. E ancora, truffe agli anziani, reato odioso, meriterebbe pene più severe. Rovigo, estorsione con la minaccia di diffondere un video intimo, è denunciato. La vicenda nell'Alto Polesine, la vittima, dopo essere stata manipolata e aver consegnato somme di denaro sempre più consistenti, si è rivolta ai carabinieri di Occhiobello. Carcere di Belluno, forchetta sul collo e violenza in cella, il detenuto prende altri 7 anni. Youssef S. Sahel è stato condannato a 7 anni dal tribunale di Belluno per violenza sessuale sul compagno di cella. Il PM aveva chiesto 9 anni, la difesa annunciato appello. Verona, infine, giardiniere cade sotto un cestello durante la potatura, portato d'urgenza in ospedale. L'infortunio sul lavoro si è verificato a Cologna Veneta nel primo pomeriggio di ieri. L'uomo è stato trasportato in codice rosso a Borgo Trento. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima come sempre intorno all'1.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Oramai li chiamiamo affettuosamente i pinguini, ma sono loro i pinguini tattici nucleari con Sori. Scusa, lo sento, che lascia spazio ora al meteo e a Paolo Corazzone.
1: Radio Padova Meteo.
2: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzone di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì ancora all'insegna di un po' di variabilità sulle regioni di nord-est, saranno infatti ancora possibili delle acquazzoni dei piovaschi, ma il tutto alternato comunque anche a qualche parziale schiarita. E nel fine settimana la probabilità di pioggia diminuirà ulteriormente, rimarrà sì qualche nuvola, per carità, però appunto con bassa probabilità di precipitazioni. Attenzione però al vento di Bora, che oggi si farà sentire sull'Adriatico, tenderà a rinforzare col passare delle ore e di conseguenza anche temperature che restano relativamente contenute. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Senza anima, ma con grande voglia di festeggiare, caro Irama, perché qui le feste di paese, le feste paesane con tema i frutti di stagione crescono e ci date notizie anche di un altro avvenimento dopo avervi raccontato quello di Noventa Vicentina, che accadrà ad Este nel prossimo weekend. Festa della zucca arrivata alla 39esima edizione, leggo di piatti fatti con a base di zucca, con risotto, lasagne, tortelli, dolce, insomma in piazza saranno presenti bancarelle con prodotti locali, artigianali e creativi, oltre a un'esposizione di quadri. Insomma, la voglia, come vi dicevo prima, di stare all'aperto, di godersi un po' i frutti della stagione, tra questi naturalmente la zucca, che a Este farà sua bella presenza proprio in occasione di questo tradizionale appuntamento annuale della stagione autunnale, con i tradizionali concorsi dedicati alla zucca. La zucca più pesante, quella più lunga, la zucca strana, dalle forme strane e composizione di zucca, insomma, con premiazione prevista per le ore 11:30 di domenica mattina. Buon divertimento naturalmente, e approfittate anche di questi eventi per godervi l'atmosfera paesana, che sa regalare sempre delle belle emozioni.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Buongiorno migliore, magari anche dal punto di vista del meteo, soprattutto per quanti hanno sofferto in queste ore le condizioni di maltempo estreme che hanno colpito parte del nostro meridione del paese, in Campania in particolare, allerta arancione anche sul Lazio, gialla in altre 14 regioni, con neve sullo Stelvio e nubi fragio a Roma e a Napoli, dove ci sono state delle situazioni critiche registrate e testimoniate anche da molti filmati che sono diventati virali attraverso i portali di notizie nazionali e internazionali. Tutto questo in una mattinata che ha molto di autunnale, però come abbiamo sentito anche da Paolo Corazzon prima, volgerà al meglio già a partire dalla giornata di domani per un miglioramento più sensibile ancora nella giornata di domenica.

0: Canzone che è arrivata al momento giusto dopo aver parlato di nubifragi e di maltempo che ha colpito soprattutto il sud del nostro paese, ma che in qualche modo sta condizionando anche le previsioni meteo qui a nord-est. Tra poco le ultime notizie con la redazione, rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

Come sappiamo essere delicati a volte. Salda Vinci, Fuga d'amore su Radio Padova, Ritmo Italiano. Così noi mettiamo da parte il primo appuntamento del nostro pomeriggio con le tre canzoni in fila, appuntamento che torna tra meno di un'ora. Sentiamo anche Irama nei prossimi minuti e questa che si intitola Cabana.

0: ti piace questa musica?
1: Noi insieme siamo il Big Bang, yeah. Non saremo mai lontani dai guai.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Dentro una nota traccia cose che ci mancano.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla tangenziale di Mestre. Si è verificato un incidente che sta causando disagi in direzione Trieste tra Marghera e Miranese. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Per quanto riguarda i lavori in programma, vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova chiuderanno dalle 21 di oggi alle 12 di domenica lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata verso Venezia e in uscita per chi proviene da Milano, mentre dalle 22 di oggi alle 7 di domani l'entrata di Padova Ovest in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Neck con l'anno zero nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi a questo punto facciamo una considerazione assieme. Può bastare davvero poco per cambiare l'esito di una giornata, l'umore di qualcuno? A sorpresa c'è Musetti in campo. Allora, fino a ieri vi dicevo del frattura al dito di Lorenzo Musetti, che invece, ma ne parliamo ormai da 10 giorni del resto, insieme all'annuncio di Yannick Sinner e il suo finale di stagione per via del ginocchio, è arrivata poco dopo la notizia di Musetti, la sua frattura al dito e la rinuncia a Shanghai. E invece no, lui coraggiosamente si è presentato a Shanghai e sta giocando il suo primo turno. È primo set 5-4 per il cinese Zhu, ma serve Lorenzo Musetti, quindi senza break. La brutta notizia invece è che hanno perso gli altri due italiani in mattinata: Cobolli eliminato dal francese Mannarino e Berrettini ha perso dall'americano Brandon Nakashima. E vi riporterò più tardi il finale naturalmente di Musetti, che nonostante una frattura al dito e con una fasciatura sta giocando e anche bene, speriamo possa andare avanti proprio nell'ATP di Shanghai. La musica nei prossimi minuti, quella di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Morir.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Domenica 11 ottobre alle ore 17.15 il Padova sfida la Carrarese in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

Tutto di ultimo nel pomeriggio di Radio Padova a Ritmo Italiano, a 11 minuti dalle 3, tra poco la nostra redazione ci riporterà le ultime notizie. Musica nuova nei prossimi minuti, Max Pezzali, Le Ali.

0: Radio Padova News.
1: Assegnato alla giurista internazionale dei diritti umani Navi Pillay, 85 anni, sudafricana, il Nobel per la pace 2026. Al momento Pillay guida la commissione d'inchiesta ONU che accusa Israele di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni, morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. E questa mattina un altro incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni è morto schiacciato a Bergamo da un mini escavatore che stava scaricando da un camion. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia e soprattutto il centro-sud. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala nel Trapanese provocando gravi danni. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia dietro l'Aprilia, tra caos quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia che vola in Q2 alle 4.50 del mattino, le qualifiche alle 9 la sprint. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15:03.

0: La mia ragazza, canta Francesca Michielin su Radio Padova, Ritmo Italiano. 15 e 7 minuti con il nostro buon pomeriggio, ritroviamo le tre canzoni in fila. La prima è la nuova di Baby K con Gue, si intitola Dilemma.
1: Tre canzoni in fila.

Buona cattiva sorte, un po' il lancio della monetina, testa o croce, su Radio Padova era Tiziano Ferro, così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila e con il nostro buon pomeriggio anche Giusy Ferreri e questa che si intitola Vuoto Cosmico. Io

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu stia viaggiando con Zingario Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.
1: Ti

0: 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Saif con Parlar d'amore nel pomeriggio di Radio Padova al Ritmo Italiano, in quanto venerdì e siamo vicinissimi al fine settimana e siamo stracarichi di pagina sportiva. Intanto vi aggiorno su Lorenzo Musetti, e si decide tutto al terzo set a Shanghai, aveva perso il primo, Lorenzo ha vinto il secondo 6-3. Mentre vi parlo, al via la terza sessione di qualifica, è quello che viene denominato Q3, per la sprint race. Bene Leclerc, Norris, Russell e Antonelli, poi Piastri ed Hamilton in quella di Singapore, laddove fa un caldo pazzesco. Qualcuno l'ha definita una vera e propria sauna tropicale proprio per via del clima. Poi comunque a Marina Bay domani mattina la sprint race, l'ultima della stagione, poi scattano le qualifiche valide per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio che si corre domenica alle 14. Speriamo bene intanto per Kimi Antonelli, che ormai si avvicina a diventare campione del mondo, e poi le Ferrari che almeno lottano per il secondo posto nel mondiale costruttori. Musica nuova nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, la collaborazione tra Giuli e Bresce, questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: News.
1: Avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra, lo ha detto Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista e a capo della commissione ONU che accusa Israele di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Forte tensione a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste francesi. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento di Antonella di Jelsi e della figlia Sara, disposta una perquisizione informatica presso il liceo. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra al Master 1000 di Shanghai, si interrompe al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 3 minuti.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: amori.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo.
1: E le canzoni che amerai.
2: Non

0: grande calcio torna allo stadio Euganeo. Domenica 11 ottobre alle ore 17:15 il Padova sfida la Carrarese in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di chiave designer outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova. Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.

0: Radio Padova.
1: Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Domenica 11 ottobre alle ore 17:15 il Padova sfida la Carrarese in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.